Adiutare nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere versa in faccia di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legge, ed un antatium tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manifestem.